0: down.
1: Bow, bow, bow. Qué pata pata. Qué pata pata. Bow. Qué pata pata. Qué pata pata. Bow.